Stesso tardivo, l'aria caccia romente agudamente per tu, ve via grande culato per me via, surti mon cutella che archetti entre la saurea di monevo, parao pas bolido, parao pas, nostre sueis di cluquen per saborar avanturado. Sabi che su al catedral creste furagantir com ogo, a tu que has raubat tot mon tren a l'estiu.